gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero innato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al malattino la

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da strido le pigite, ciabatte di pechino.